0: Musical Box, l'appuntamento del sabato pomeriggio marchiato Radio Studio X. I DJ set 70 80 90 mixati dai migliori DJ. Ogni sabato pomeriggio alle 16:30 su Radio Studio X.
1: A Radio Studio X sono le ore 2 e 3 minuti.
2: Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica funky curata da Andrea Pervan. B&O, DJ Studio. Dynamite. 60 minuti di funky su Radio Studio X.

The KGs vengono inizialmente sponsorizzati dalla Kool & The Gang a causa di Kevin Bell, che è fratello minore di Ronald Bell della Kool. Singing, teaching, preaching.

Memphis Horns inizialmente sono composti da 6 elementi ed hanno avuto collaborazioni di prestigio con Otis Redding, Isaac Hayes, Elvis Presley, di Dubi

Siamo gli Chic, risolviamo problemi soprattutto quando il pezzo in uscita non ha virtualmente nessun break. Il DJ e il fonico cominciano con i salti mortali. Abbiamo perso il conto delle volte in cui questo gruppo ci ha dato un eccellente aiuto. Dall'LP dell'81, Take It Off, Burn Hard.

Queen, un gruppo canadese con alcuni brani di discreto successo, formato e guidato da Gino Soccio, la cui mano è facilmente riconoscibile dall'LP omonimo Got the Time.

0: Altri due tizi che non scherzano, John and Villa Cameron, Be For Me.
1: Be For Me. I'm gonna.
2: A Radio Studio X sono le ore 3, in punto.
3: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
4: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e Costa Tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Hi, I'm Sabrina. You can listen to my program from Monday to Friday on these radio frequencies at 4 and at 10:30 a.m. If you want to write me, send an email to sabrina@radiostudiox.it.
1: A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.
0: Buongiorno da Radio Studio X, buongiorno da Sabrina, ben sintonizzati sulle nostre frequenze e benvenuti all'ascolto del Buongiorno in Musica 1989. Il nostro viaggio continua alla ricerca di avvenimenti, musica, cinema avvenuti negli anni passati e siamo giunti alla fine degli anni 80. Ripercorriamo quindi questi 12 mesi ma non in ordine cronologico. Partiamo subito con la musica e più esattamente con un tormentone estivo, un successo mondiale, una canzone che allo stesso tempo è stato un ballo di coppia sensualissimo. Sto parlando della Lambada. Dietro questa canzone però c'è una storia che vale la pena raccontare. Il gruppo che la lanciò nel 1989 era un gruppo franco-brasiliano, Icaoma, ma non si trattava di farina nel loro sacco, bensì di un riadattamento non autorizzato di un brano del 1981 intitolato Llorando se fue, scritto dal gruppo boliviano Los Chiarcas, composto da due fratelli, i quali citarono i produttori francesi e la loro richiesta fu di $1 milione, ma ne ottennero solo 150.000 di risarcimento e la storia finì lì. Insomma, io a loro avrei assegnato volentieri la medaglia dei fessi di turno, ma come fai una richiesta di $1 milione e poi ti accontenti di $150.000? Io volevo raccontare questa storia, l'ho fatto e adesso però non resta altro che ascoltarla. La Lambada, o Lambada Icaoma.

facciamo sfumare la lambada. Personalmente io sono un po' contraria alle cover, perché certe volte non riescono molto bene, alcune volte sì, alcune volte no. In questo caso devo dire che la canzone originale sinceramente è un pochino moscetta, anche perché è un genere musicale diverso da quello proposto da Icaoma. Era musica andina, cioè folcloristica boliviana, è basata sull'uso del flauto andino, e quindi insomma un genere, definiamolo così, molto più pacato. Vabbè, detto questo, però vorrei aggiungere che è stato oggetto di numerose cover, tra cui anche da parte della signora Jennifer Lopez, sì, perché nel ritornello di una sua canzone ha utilizzato, si riconosce benissimo la lambada, e la canzone in questione è On the Floor. E detto questo, possiamo dormire adesso tutti sogni tranquilli. Altro successo del 1989 è una voce femminile, Donna Summer, e This Time I Know It's For Real.

Una volta, per accedere ad una specifica pagina web, si digitava www, cioè tre volte la doppia V, praticamente l'acronimo di World Wide Web. Oggi non è più necessario perché i browser lo aggiungono in maniera automatica, ma quando è nato questo www? È nato nel 1989, naturalmente, grazie al fisico britannico Tim Berners-Lee, che propose un sistema di gestione delle informazioni basato su ipertesti e quindi a quella base per il World Wide Web, cioè creare un software che facilitasse la condivisione di documentazione scientifica tra i ricercatori di tutto il mondo. Però, sebbene questo progetto sia nato nel 1989, la prima pagina web e il primo browser divennero operativi tra la fine del 1990 e l'agosto del 1991. Resta comunque il fatto che il progetto nacque nel 1989. Proseguiamo con la nostra scaletta musicale con un gruppo britannico, i Soul to Soul e Keep on Moving.

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Una canzone dedicata alla mamma, ma non è una canzone melodica, è una canzone frizzante, una canzone che ha un po' di twist, di rock and roll, un successo di Edoardo Bennato, dedicato appunto alla figura materna, intitolato Viva la mamma.
2: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero, tra poco

Era il mese di maggio quando un dispositivo entrò in commercio in modo più diffuso. Di cosa si tratta? Di un ricevitore GPS portatile a batteria per il mercato civile. Fu lanciato nel 1988 dalla Magellan Corporation, che si dedicò appunto allo sviluppo di questo ricevitore, il NAV-1000, che fu il primo ricevitore portatile progettato per uso civile, escursionismo e nautica. Per dirla tutta, e essere più precisi, era già stato presentato nel 1988 in maniera ufficiale a Chicago, però entrò in commercio l'anno successivo e oggi non se ne può più fare a meno, anche se talvolta però dà delle indicazioni sbagliate, che devo dire comunque evviva il GPS. Andiamo avanti con le canzoni del 1989 con Cher e If I Could Turn Back Time.

in fascia preserale verso le 20 più o meno su Rai 3 va in onda un programma, uno dei più longevi della Rai. Si chiama Blob, chi è che non conosce Blob? Un programma che praticamente consiste nel montaggio, in maniera un po' creativa, di spezzoni televisivi, possono essere pubblicità oppure notizie o spettacolo, e viene riproposto in maniera critica, surreale e anche talvolta ironica. Sinceramente non so se è andato in onda ininterrottamente dal 1989 fino ad oggi, forse ci sarà stato qualche sospensione, ma questo poco importa, era soltanto per annunciare che in quell'anno nacque questa trasmissione. Ora però ci aspetta un'altra voce femminile, una voce indimenticabile, quella di Tina Turner e The Best.

E da allora questo sistema tascabile ha venduto oltre 100 milioni di unità e ha dato così la possibilità ai giocatori di tutto il mondo la libertà di giocare con i titoli che preferiscono: Tetris, Super Mario, Pokémon, insomma, potevano giocare in qualsiasi luogo grazie a Game Boy.

fondatore e membro dei Frankie Goes to Hollywood. Era una canzone di Honey Johnson intitolata Love Train. Prima di passare alla prossima notizia, però, andiamo avanti con la musica e con Madonna e Express Yourself.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Conflitti interiori, tentazioni terrene, bene, male, questi sono solo alcuni degli argomenti contenuti nella prossima canzone. La vogliamo semplicemente ascoltare o vogliamo fare uno studio approfondito? Io opto per la prima proposta, Il diavolo in me, Zucchero.

Nell'aprile 1989 esce sul canale NBC negli Stati Uniti il primo episodio dei I Simpson. In Italia invece la serie è stata trasmessa dal febbraio 1993 su Italia 1. Ascoltiamo adesso Belinda Carlisle con Leave a Light On e poi svelerò chi ha vinto il Festival Sanremo e il Festival Bar nel 1989.

Il Festival di Sanremo dell'anno che trattiamo quest'oggi nel Buongiorno in Musica 1989 è stato vinto da una cantante e un cantante, perché cantavano in coppia, e più esattamente da Fosso Leali e Anna Oxa con la canzone intitolata Ti lascerò, mentre il Festival Bar l'ha vinto Raff con Ti pretendo. Entrambe canzoni che ascolteremo nel medley che andrà in onda tra poco, ma adesso Hit the Rock Jack di Buster Poindexter, che è lo pseudonimo di Joason, David Joason, un cantante statunitense che a sua volta ha ripreso la canzone del 1961 di Ray Charles. Eh sì, non è farina del suo sacco, l'aveva già incisa qualche anno, qualche decennio prima Ray Charles, ma noi ascoltiamo la versione del 1989.

E dopo questa cover passiamo al medley, dove sono raccolte alcune delle canzoni del 1989, non tutte, questo tengo a ribadirlo naturalmente, altrimenti non sarebbe più un medley ma sarebbe un programma, non so, di mezz'ora, 40 minuti. Cosa abbiamo inserito nel medley? Ascoltate e indovinate.

In effetti è stato un medley brevissimo con solo quattro canzoni: To France di Mike Oldfield, Everlasting Love, Howard Johnson e poi la canzone vincitrice di Sanremo, Ti lascerò, Passo le ali, Anna Oxa, e quella del Festival Bar, Ti pretendo, di Raff. E la prossima canzone invece è di un gruppo musicale, i Bee Gees, e Ordinary Lives.

All'appello mancano ancora le uscite nelle sale cinematografiche, i fiocchi azzurri e i fiocchi rosa. E cominciamo con il cinema. Quali sono i titoli più famosi del 1989? Harry, ti presento Sally, la sirenetta. L'attimo fuggente a spasso con Daisy, nato il 4 luglio. Batman, Marrakesh Express, la guerra dei Roses, Indiana Jones e l'ultima crociata e basta. Questo è l'elenco che ho stilato per quanto riguarda il cinema. Invece, per quanto riguarda i fiocchi rosa e i fiocchi azzurri, anche qui molto breve: Taylor Swift, Stash the Colors e poi Daniel Radcliffe. E con questo si conclude il 1989. Cosa resterà degli anni 80? E beh, è inutile dirlo che sta per andare in onda proprio questa canzone di Raff. Perché dopo aver vinto il Festival Bar con Ti Pretendo, uscì anche questo brano che è perfetto per chiudere il 1989.

0: una riflessione sul decennio, ma cos'è rimasto poi di questi anni 80? Ci si interroga su quali valori siano veri o meno, ma lasciamo perdere questa disquisizione filosofica su questa canzone, passiamo ai saluti. Auguro a tutti una buona giornata, grazie per essere rimasti sintonizzati sulle frequenze di Radio Studio X. Mi raccomando, non dimenticate di scaricare la nostra applicazione. Da Sabrina, ciao, al prossimo Buongiorno in Musica. Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
1: A Radio Studio X sono le ore 5 e un minuto.
2: Radio Studio X e Annika Flash presentano Trailers in FM.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
9: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Trailers in FM.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Not a problem, I can't fix it, 'cause I can do it in the mix.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e 2 minuti.
1: Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove, nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Due minuti, un libro.
3: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone. E oggi Due Minuti Un Libro vi porta nel gelo di una città che non perdona. E dentro la testa di quest'uomo che, pur con gli occhi socchiusi, vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.dueminutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre, con le sue usanze, svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
5: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 18 minuti.
1: Due minuti, un libro.
2: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny. Un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
3: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dal precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
2: Francesco, dove ci porti?
3: Vi porto in luoghi fisici, dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio, che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo, che è l'incontro con noi stessi, attraverso il dialogo interiore, che è il più difficile ma anche il più importante, perché è lui a modellare la nostra vita.
2: E Jenny?
3: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
0: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.
5: Radio Studio X.
6: Dai ritmo ai tuoi.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 32 minuti.
1: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao.

svolta la tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e 2 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, rallentamenti tra Prato Ovest e il Bivio per la 1. Sulla Fibili, rallentamenti per traffico intenso tra Scandicci e Firenze Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sulla A12 l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina per un guasto all'impianto. La viabilità cittadina a Firenze, via del Pozzino, momentaneamente chiusa per lavori con blocco della circolazione. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
4: A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18, 3 DJ Skins su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.
1: Radio Studio X. Radio Studio X sta per andare in onda. Mixing for you di Pierino V. Buon ascolto.
2: The biggest hits, 24 hours a day, 7 days a week.
3: Radio Studio X. Grandi successi di ieri e di oggi.

Il nostro passato si evolve nel futuro, dove la differenza è nella selezione. Da questo momento in console, DJ Pierino B.

Mixing for You, sempre Pierino Via alla console e alla voce, a tenervi compagnia sulle frequenze magiche di Radio Studio X, l'unica in AM stereo. Le nostre frequenze le trovate su www.radiostudiox.it, ci trovate su Garden, l'applicazione per Android e per iOS, ci trovate anche su TuneIn, sempre altra applicazione, sulle web radio e sulle radio in FM. Come sempre, le ultime puntate sono state

ne ha più ne metta. Sono tutte reversioni remix di canzoni oramai famosissime. Si parte con New Disco Sunshine Party, Lock and Crown. Ora si parte così.

Sono le sensazioni forti della musica dance, funky and soul. Questo è Mixing for You, questo è Pierino V.

sabato pomeriggio alle 18.30 sui canali Facebook, ovvero Meta e Mixcloud di Rino V, con la direttina in live for full effect.

si chiama Cut Is Blown e questo è The Break.

0: Ricordo il sabato 18:30 sui canali Facebook e Mixcloud. Mi trovate in live full effect insieme alla direttina.
1: Tutti i sabati la direttina con Pierino P è la segretaria.
0: Grazie.

Sansol Orchestra. Per questo Mixing for You. Grazie, grazie, grazie. Grazie, grazie. Non c'è bisogno, grazie, grazie.

Perché come dico sempre, le cerco, le trovo e poi ve le suono tutte. Oh, such a feeling! Aura!

Such a Feeling. Forse non tra i più conosciuti di Aura, ma a me piaceva così.

liberato così. Soul Sister Sledge, ancora una nuova versione di

Mixing for you, sempre Radio Studio X. We are family. E anche noi siamo la vostra famiglia, sì, la vostra famiglia radiofonica. Ci trovate in AM Stereo,

0: molto, le versioni sono molto molto molto ricercate.
1: Sì.
0: Stasera il mix for you era molto funky, molto molto funky. Pierino via la console, Pierino via la voce. Le frequenze sono quelle di Radio Studio X, rigorosamente dal vivo.

ci avviciniamo al finale. E questa è la Disco Incorporated. Soul Defender. It's a new funky disco mixer.

con questa ultima vi saluta Pierino. Vi dà appuntamento alla prossima puntata di Mixing for You. E vi auguro un buon ascolto sulle frequenze di Radio Studio X, l'unica in AM Stereo.

0: Statler?
1: What?
0: Is that it?
1: Yes, it's over. How'd you like it?
0: I don't know. I slept through the whole thing.
1: Well, you didn't miss much.
2: Ascolta anche tu Mixing for You su Radio Studio X.
3: The biggest hits 24 hours a day, 7 days a week.
4: Radio Studio X. Grandi successi di ieri e di oggi.
5: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
6: A Radio Studio X sono le ore 9 e 30 minuti.
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
8: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code in uscita a Firenze Scandicci in entrambe le direzioni.

0: Versi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute. We live in a free
2: world. Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code in uscita a Firenze Scandicci in entrambe le direzioni. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto e Peretola, code a tratti tra Pistoia e il bivio per la 1. Sulla Fipili in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione Pisa, code in uscita a Pisa Nord-Est e rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51,100 al chilometro 51,900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze, via del Pozzino, momentaneamente chiusa per lavori con blocco della circolazione. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Due minuti, un libro.
5: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny. Un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
6: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dal precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
5: Francesco, dove ci porti?
6: Vi porto in luoghi fisici, dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio, che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo, che è l'incontro con noi stessi, attraverso il dialogo interiore, che è il più difficile ma anche il più importante, perché lui è a modellare la nostra vita.
5: E Jenny?
6: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così e alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
5: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.
1: A Radio Studio X sono le ore 9:36.
7: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio. Yeah.

sempre dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Buongiorno da Sabrina dal Radio Studio X, prontissima anche oggi per affrontare il viaggio a ritroso nel tempo che è iniziato nel 1970. Sì, parlando di avvenimenti, parlando di uscite nelle sale cinematografiche, nascite, fiocchi azzurri, fiocchi rosa, nonché serie televisive, insomma, e continuiamo con gli anni 90 perché il tempo passa in fretta. Però c'è da dire una cosa, che questi anni, almeno i primi anni di questo decennio, non sono particolarmente interessanti dal punto di vista di eventi particolari, e quindi ho deciso di unire due anni, 1991-1992. Cercherò di fare del mio meglio per andare in ordine, quindi iniziamo con la musica e con il singolo dei Brothers in Rhythm, un gruppo fondato da alcuni disc jockey, e il brano si intitola Such a Good Feeling.

Nel buongiorno in musica di oggi, ripeto, trattiamo il 1991 e il 1992, ma sono partita dal 1970. Gli anni 70 sono stati ricchi di avvenimenti, come del resto anche fino alla metà degli anni 80, e poi c'è stato un calo per quanto riguarda le invenzioni, perché ormai era stato già inventato tutto, forse, o qualcosa di particolare, di eclatante. Per cui le notizie non saranno tantissime. Infatti, per quanto riguarda il 1991, ne ho trovata una sola che penso sia interessante poter riferire. E si tratta di un ricercatore che aveva trovato la soluzione al problema di come condividere documenti tra studiosi e sviluppò un software basato sul concetto di ipertesto. E Tim Barnes, questo era il suo nome, lo battezzò come World Wide Web, cioè la famosa tripla W, praticamente il sito che mise in rete e fu il primo della storia che inaugurò ufficialmente l'era di Internet, di cui oggi non possiamo più fare a meno. E questa era l'unica sola soletta notizia, avvenimento del 1991, però parleremo anche delle nascite, naturalmente, delle uscite nelle sale cinematografiche, nonché i vincitori, il vincitore, vincitrice, adesso non lo so, del Festival Sanremo e del Festival Bar. Però il nostro viaggio continua con il 1991 e la prossima canzone in scaletta, Baby Baby di Amy Grant.

Chi vinse il Festival di Sanremo nel lontano 1991? Riccardo Cocciante con Se stiamo insieme, mentre trionfò al Festival Bar Gino Paoli con la canzone famosa Quattro amici al bar, che entrambi ascolteremo nel medley che andrà in onda un pochino più tardi. E a questo punto direi anche di svelare quali sono stati i film che sono usciti nelle sale cinematografiche: Il silenzio degli innocenti, La bella e la bestia, Thelma & Louise, Johnny Stecchino, Mediterraneo, Pomodori Verdi Fritti, Cap Fear, Point Break, Punto di Rottura, e poi anche Robin Hood, Il Principe dei Ladri. Naturalmente non erano solo questi, io ne ho citati solo alcuni, altrimenti faremo solo il programma con tutti i titoli dei film, quasi. Quindi proseguiamo con la musica e con una canzone d'atmosfera di Bryan Adams intitolata Everything I Do It For You.

tutto quello che faccio lo faccio per te, era questa la traduzione del titolo di questo brano di Bryan Adams. Un bel impegno, bisogna mantenerle però certe promesse. L'avrà fatto sicuramente. Siamo già giunti al momento dei fiocchi rosa e dei fiocchi azzurri, perché l'ho detto che il 1991 non riservava grandi sorprese. Alcuni nomi, non tutti naturalmente, quelli più famosi, e cioè Alvaro Soler, Ed Sheeran, Tony F, il calciatore Lorenzo Insigne e Diletta Leotta. Chiudiamo l'anno e lo facciamo con una canzone italiana, è di Umberto Tozzi, si intitola Gli altri siamo noi.

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: E adesso è la volta del 1992, un pochino più ricco, leggermente, ma un pochino più ricco di notizie rispetto all'anno precedente, che è stato veramente una desolazione. E allora via con le notizie del 1992. La prima riguarda il karaoke. Sì, il karaoke, chi è che non ha mai cantato? Qualcuno no, qualcuno sì. È una cosa che può piacere o non può piacere. Se ti trovi in un ristorante e non lo sai che fanno il karaoke, meglio che tu abbia una sala lontana, perché poi se capita il tizio o la tizia che stona è una tragedia, veramente è una tortura. Comunque non parliamo di queste cose, ma parliamo della nascita di questo karaoke, che è nato in Giappone e significa senza orchestra. Kara, senza, vuoto, o che è la, diciamo, l'abbreviazione in giapponese della parola orchestra. Una semplice base musicale e un testo che accompagna e che aiuta a cantare. Ma quando è nato il karaoke in Giappone? Negli anni 70, inizi degli anni 70, però da noi in Italia ha avuto successo grazie all'omonima trasmissione condotta da Fiorello, 1992, da non credere, dopo 20 anni. E mentre i giapponesi cantavano e si sgolavano, noi non sapevamo niente di questo karaoke. I provetti cantanti hanno dovuto aspettare qualche decennio ed è diventato un fenomeno di costume, entrando nei locali pubblici, pub, bar, eccetera, casa. Insomma, ci sono anche degli apparecchi che ti consentono di fare delle feste in casa con il karaoke. Adesso però passiamo alla prima canzone in scaletta del 1992 ed è di Lionel Richie, si intitola You Are My Destiny.

Parlando di cose del passato, certe volte non facciamo mente locale, ma come? Non c'era una volta questa cosa? No. E a parte il karaoke che è nato negli anni 70, ma parliamo dello smartphone. Sembra che sia una cosa lontana nel tempo, invece no. Il primo smartphone della storia fu presentato il 23 novembre 1992 alla fiera informatica di Las Vegas dalla IBM, dall'IBM. Questo telefono aveva un nome, Simon Personal Communicator. Praticamente era un telefono cellulare con funzioni di palmare che poteva inviare e ricevere mail, fax, aggiungere contatti, gestire file attraverso un file manager. Il termine smartphone però a quell'epoca non era ancora in uso, ma Simon venne in seguito riconosciuto come il primo esempio di cellulare intelligente della storia. Collegato allo smartphone cosa c'è? L'SMS, ma ne parlo dopo aver ascoltato Elton John e The One.

Ma chi è che manda gli sms oggi? Nessuno, no. Tutti usano WhatsApp, e pensare che per un certo periodo, forse qualcuno non se lo ricorda, WhatsApp è stato a pagamento. Sì,

era Merry Christmas, Buon Natale. E questo viene ricordato come il primo SMS inviato nella storia dei dispositivi elettronici, però non ha avuto risposta, perché il primo messaggio che è stato scambiato tra due telefoni mobili è stato inviato l'anno successivo da uno stagista della Nokia, dal finlandese Riku Piikkonen. Però dobbiamo dire che il primato, colui che ha aperto la strada a questo fenomeno di massa, è stato l'ingegnere inglese. Occorre aggiungere però che non vanno dimenticati gli SMS, perché WhatsApp, se non c'è internet, non funziona, per cui non si possono mandare messaggini. Inoltre gli SMS servono anche per altre cose, per l'autentificazione a due fattori, codici OTP bancari, insomma non sono proprio obsoleti. E con ciò concludiamo l'argomento cellulari per passare alla prossima canzone. Si tratta di una cover. La canzone originale del 1970 era dei Chairman of the Board, però lo ascoltiamo naturalmente nella versione del 1992 di Kylie Minogue, Give Me Just a Little More Time.

Cosa uscì mai nelle sale cinematografiche nel 1992? Abbiamo fatto già l'elenco del 91, quindi naturalmente per par condicio facciamo anche quello dell'anno successivo. Dracula di Bram Stoker, L'ultimo dei Moicani, poi Le Iene, Profumo di donna, che non era un film americano ma era italiano, però la versione del 92 era quella che aveva come protagonista Al Pacino. Sì, perché il vero film era italiano ed era un film del 1974 diretto da Dino Risi, tratto dal romanzo Il buio e il miele di Giovanni Arpino del 1969, e il titolo era Profumo di donna, appunto, però in inglese è Scent of a Woman. E gli attori nella versione italiana erano Gassman, Vittorio Gassman e Agostina Belli. Andiamo avanti con l'elenco delle uscite cinematografiche, citando un film che è piaciuto tanto ai maschi perché c'era una scena con Sharon Stone

era la scena di Basic Instinct, poi Sister Act con Whoopi Goldberg, una svitata in convento, qualcosa del genere, Codice d'onore con Tom Cruise e basta, ho finito la lista dei film che ho scelto usciti in quell'anno. E allora ci ascoltiamo i Take That con QTP Magic.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Non vorrei che qualcuno passasse la notte insonne, quindi meglio dire che hai vinto il Festival di Sanremo e il Festival Bar nel 1992. Festival Bar, cominciamo da questo, vai. Luca Carboni con Mare Mare, e invece il premio per la canzone campione del Festival di Sanremo andò a Luca Barbarossa con Portami a Ballare. E a proposito di ballare, abbiamo un titolo molto simile, che però non è di Luca Barbarossa, ma è dei Pooh. Balliamo, balliamo.

Manca ancora il medley, sì, quella cozzaglia, diciamo così, proprio detto in questa maniera sembra anche un po' bruttino, diciamo quell'insieme di spezzoni di canzoni che non sono state passate durante il Buongiorno in Musica, perché è impossibile passarle tutte. Però prima io volevo dare i fiocchi rosa, i nomi dei fiocchi rosa e dei fiocchi azzurri, ma è una lista talmente corta che non faccio in tempo neanche a contare fino a tre. Eh sì, perché ne ho scelti pochissimi. Riccardo Marcuzzo, Gianmarco Tamberi, Mahmood, Sofia Goggia, Miley Cyrus e Selena Gomez. Finisce qui la lista dei fiocchi rosa e fiocchi azzurri e adesso ascoltiamo i London Beat e You Bring on the Sun.

Dunque facciamo un piccolo riepilogo, mi sembra di aver detto tutto: Fiocchi Rosa, Fiocchi Azzurri, poi uscita al cinema, vincitore del Festival di Sanremo, canzone vincitrice del Festival di Sanremo, Festival Bar, e adesso allora mandiamo in onda il medley.

Abbiamo ascoltato nell'ordine Quattro amici al bar di Gino Paoli, che aveva vinto il Festival Bar, poi Riccardo Cocciante, Se stiamo insieme, che aveva vinto Sanremo, dal film La guardia del corpo, quella con Kevin Costner, e beh, la famosa canzone di Whitney Houston, I Will Always Love You, che poi non era farina del suo sacco, ma era una canzone che a suo tempo aveva inciso in versione molto più romantica e più country, perché lei è una cantante country, e mi sto riferendo a Dolly Parton. Abbiamo poi ascoltato anche Crystal Waters con Gypsy Woman, e ancora da Sanremo 1992, ma non hanno vinto, non si sono classificati, e quelli come noi dei New Trolls, e abbiamo concluso poi con gli 883 e Hanno ucciso l'uomo ragno. E ora la voce di Annie Lennox con Why.

Una canzone che fa sognare, basta chiudere gli occhi e rilassarsi, Why di Annie Lennox, ma era la penultima canzone perché abbiamo ancora il tempo di ascoltarne un'altra per il 1992, infatti è questo l'anno che trattiamo nella seconda parte del Buongiorno e Musica da Radio Studio X. In genere ultimamente tutto il programma è dedicato ad un anno e invece oggi per carenza di notizie abbiamo fatto due anni insieme, 1991 e 1992. Ma per l'ultimo brano in scaletta il ritmo cambia, e se cambia, cambia tantissimo perché ascoltiamo Rhythm is a Dancer degli Snap.

0: Prima di passare ai saluti, il tempo per ricordare di scaricare la nostra applicazione che troverete sul nostro sito, quello di Radio Studio X, oppure su Google Play. E come sempre dopo un'ora il Buongiorno in Musica finisce qui, ma non certo la nostra programmazione musicale, quindi continuate a seguirci. Auguro a tutti una buona giornata, un buon ascolto e da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sulla A12 l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina per un guasto all'impianto. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
5: A Radio Studio X sono le ore 11 e 3 minuti. Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e 4 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Scandicci e Barberino. In A11 rallentamenti per traffico intenso tra Prato Est e il bivio per l'A1. Sulla Fipili in direzione Mare, code in uscita alla Strassigna, in direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione Mare. Sulla A12 l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina per un guasto all'impianto. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
4: Due minuti, un libro.
5: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny. Un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
6: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dal precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
5: Francesco, dove ci porti?
6: Vi porto in luoghi fisici, dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio, che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo, che è l'incontro con noi stessi, attraverso il dialogo interiore, che è il più difficile ma anche il più importante, perché lui è a modellare la nostra vita.
5: E Jenny?
6: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
5: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.
7: Radio Studio X.
8: Dai ritmo ai

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem? I can't fix it, 'cause I can do it in the mix.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Skins su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Scandicci e Barberino. Sulla Fipili in direzione Mare, code in uscita alla Strassigna. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51 e 100 al chilometro 51 e 900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione Mare. Sulla A12 l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina per un guasto all'impianto. Su raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
3: Buon viaggio. Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raff e in bocca al lupo, ciao.
4: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Ciao, sono Whisky. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: A Radio Studio X sono le ore 13 e 59 minuti.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre in direzione Bologna, ma sul versante emiliano, si segnalano 6 km di coda per un veicolo fermo in avaria tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Sasso Marconi. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni stanotte in A1 panoramica in orario 21:06 sarà chiuso il tratto compreso tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Pian del Voglio in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
6: Ciao a tutti, un abbraccio.
5: Ciao, ciao.
7: Radio Studio X.
8: Dai ritmo.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

La compagnia aereo disco di Radio Studio X e il comandante Massimo vi danno il benvenuto a bordo della musica e vi augurano buon viaggio.

0: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e in bocca al lupo, ciao.

darai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

your love is just a lie. Don't cry the days away.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao, ciao.
1: In collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Dance Rotation con
2: DJ Clever,
3: il più bel DJ del mondo.
4: Simply Clever.
2: DJ Clever,
3: il più bel DJ del mondo.
4: Simply Clever.

0: Dance Rotation con
1: DJ Clever,
2: il più bel DJ del mondo.
3: Simply Clever, Simply Clever.
4: Radio Studio X, il tuo tempo con noi passa a ritmo di musica.
5: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.
6: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.
1: Prendimi per mano, io ti porterò con me nel tempio della notte, tra sogno e realtà, dove il suono nasce morbido e diventa più sicuro.

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Vuoi vedere un po' di azione?
2: Sì, certo. 3 DJ Kings in the mix. Su Radio Studio.

0: Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Code a tratti per traffico intenso anche tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. In A11 code per il traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Spostandoci sulla FIPLE si segnalano code per viabilità esterna che non riceve alle uscite di La Strassigna e di San Miniato, entrambe provenendo da Firenze. Stessa cosa all'uscita di Cascina provenendo da Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Due minuti, un libro.
5: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
6: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dalla precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
5: Francesco, dove ci porti?
6: Vi porto in luoghi fisici, dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio, che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo, che è l'incontro con noi stessi, attraverso il dialogo interiore, che è il più difficile ma anche il più importante, perché lui è a modellare la nostra vita.
5: E Jenny?
6: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
5: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.
7: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: A Radio Studio X sono le ore 20 e 2 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Stai ascoltando Radio Studio X.
3: Due minuti, un libro.
4: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
5: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dal precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
4: Francesco, dove ci porti?
5: Vi porto in luoghi fisici dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo che è l'incontro con noi stessi e attraverso il dialogo interiore che è il più difficile ma anche il più importante perché lui è a modellare la nostra vita.
4: E Jenny?
5: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
4: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.
6: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti!
7: Welcome to the world of rhythm. And dance with me.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao, sono Whiskey. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: A Radio Studio X sono le ore 20 e 59 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Alle tastiere.

da parte di Riccardo Cioni, buon divertimento, diamo il via.

Rapper. The tip of the potato, zip, zip, zip.

Golden Memory. Si chiama Jimmy Briscoe, Into the Milky Way. Andiamo verso la Via Lattea, una via lattea.

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Radio Studio X e Anca Flash presentano Trailers in FM.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
10: A Radio Studio X sono le ore 22 e 4 minuti.
0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
11: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e bocca al lupo, ciao.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: A Radio Studio X sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Radio Studio X, dove la differenza è nella selezione.
3: Radio Studio X. Once upon a time, and even more so now, DJ Rafali.

0: Radio Estudio X, música para todos en todo el mundo. Un saludo a todos los oyentes de la América Latina.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.

0: Radio Studio X, i mitici anni 70, 80, 90, una radio, un mare di musica e ritmo sempre con te.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire. Sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
10: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
0: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio. Beh.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 1, in punto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
0: DJ Master Mix.
2: Your DJ has only just begun.
1: DJ Master Mix presenta Your DJ su Radio Studio X.